0: danser, donc.
1: Non si, io sa tanga!
2: Che brutto, ma sono ralati, spagnolo!